Chavo lo pistò, cicicciaie, sugi e vai a Chavo robobolice, chai, suji e paljera.